Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste. Code per un incidente precedente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, al momento si transita ancora su una sola corsia. Traffico regolare sugli altri percorsi del nord-est, sulla tangenziale di Mestre si è verificato un incidente all'allacciamento con la A27 Mestre-Belluno provenendo da Trieste in immissione verso Belluno. Raccomandiamo infine prudenza per la nebbia segnalata sulla A31 della Val d'Astico, tra Due Ville e l'innesto con la A4. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. Scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: È vero, è il ritmo della vostra estate, Radio Padova, ritmo italiano per l'appunto. Abbiamo sentito Mace con Salmo e con la Pesce e le loro cattive abitudini. Ho solo cattive abitudini, effettivamente, dice Salmo in questa canzone. Spero che per voi che siate più bravini. Adesso invece ci godiamo questa canzone di Giulie e Coez dal titolo Quelli come me.
1: Dimmi che hai.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Chase every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

La sensazione di aver assistito a una sorta di opera quando senti Negramaro con Via le mani dagli occhi. E per quanto riguarda me, Cristina Dori, il Buongiorno Amici del sabato si conclude con Rosa Chemical e Mamma Mia. Vi abbraccio forte, vi auguro una splendida domenica e ovviamente vi aspetto

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando ti

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Gli attacchi di Mosca sono puro terrorismo, così Zelensky dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 morti e una settantina di feriti, stanotte ancora a raid almeno altre 5 vittime. L'autopsia su Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nel Veneziano, conferma la morte per strangolamento. Responsabile l'ex fidanzato di Nokeber, poi morto suicida. Lui aveva già tentato di strangolarla, ricevendo però solo un ammonimento. Il Papa è giunto in elicottero a San Marino per una visita pastorale molto attesa. Intorno alle 15 si sposterà poi a Rimini, dove Leone sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. I richiedenti asilo rinviati in Italia da diversi paesi europei, Meloni si difende: nulla a che fare con la sospensione di Schengen, l'accordo funziona, ma le opposizioni restano in pressing. Meloni ha isolato l'Italia. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e il leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova. 1, 2.

0: E così J-Ax si è dato al country, hippie ya yo, però anche no. Buona giornata a tutti, buon weekend, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche oggi insieme fino alle 13 con la nostra musica. Sono Luca Lazzari, ci sono i vostri messaggi al 328-319-8000. Adesso ne mettiamo in fila 3 e la prima che suona è di Clara con San Giovanni, le ragazze.
1: Tre canzoni in fila.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla A4 in direzione Torino. È avvenuto un incidente con code tra il bivio A4 A34 e il bivio A4 A23. Restiamo sulla A4 nella medesima direzione. Si registrano code questa volta per il traffico intenso tra Sistiana e la barriera di Trieste, l'Isert. Code inoltre sono segnalate in direzione Trieste alla barriera di Trieste, l'Isert, e in uscita allo svincolo Re di Puglia per il traffico intenso. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle 20. Continua la nostra musica, buona estate. Ora c'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: tu. Irama con Senza Anima, siete su Radio Padova, buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello, continua la musica con Jovanotti, c'è la notte dei desideri.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Safe con Parlar d'amore. Buon pomeriggio, siete su Radio Padova con il nostro ritmo italiano. L'estate che continua con la musica di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Ascoltiamo La costiera Amalfi.

0: ogni sabato dalle 22.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

0: Fabri Fibra c'era Antidroga. Sono Franco Ghirardello, buon pomeriggio. La musica continua ora con Brescia, con La Tana del Granchio.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: te.
1: Fedez con Telepaticamente, siete su Radio Padova, vi ricordo anche i nostri social, cercateci su Facebook e Instagram, Radio Padova Official. La musica continua, Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: tua estate.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.